dignità. Ecco, essere chi si alza, essere che si vesti che vita, sì, sì, è utile, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, è dato, e c'è anche il clima, e si dice che è nata, e che è nata, e si dice che è nata, e si dice che è nata, e si dice che è nata, e si dice che è nata, e si dice che è nata, e si dice che è nata, e si dice che è nata, e si dice che Han, e cani, cani, come se si hanno, come se ne hanno, hanno, a metà, niente, e io mi dà che ti dà come si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si gli, si in te mi è chiesto hanno che si è zi, hanno nahiati, hanno è zi, vola. Hanno tanta, inta ha cosa di concreto, ha cosa di concreto, è zu trama in lenesin, è zu in greva condi, vecchia zu dai ti asin fai. Vecchia zu da di, vecchia no trama, hanno go, in fai. Yi han sa de ni ha ye in ha ye in ji ta zong si de yin si de han ku ni de e qi han za ha ye ta si de ti sa bi han ni de si de da ha ye wo qi ji ji de ji ji ge wo fa bi la ni wo qie qiu he ti de ji ji xie ku de ni qi he ba ge ji xie ku de ha han za ge qi za ha ta han ya za ha ge ta la ni pa na ge ki na che de ni wo e yi tu hua zi zi de ki za ka ni pa na a ge ni i ka ku de ji ku yi zi ge ni pa na ge he ti xie xie zhen ki de xin xie la ni han ji ku de u xin ya zi han ka ni ta yi xi che zi ta e xi ha e ku de xin ya zu zai yi de ka ku de ka xi yi zi de ka ku de yi te mi e wo te mi la ni han te mi e xin ji ki e ku xi e così, e grande, c'è tutta la Yoga Nathan, Adat Yoga Nathan, che ci da go, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa,

Mau la tau te kore ahson e i zerehi sotane i lingua tane sure sesa ko in te ni in towe tane sule sotane i lingua.